Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così. Ti amo. Perché non so amare altrimenti.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva. Non saluta mai quando se ne va.

0: Buona domenica da Branco le Stelle, 13 settembre 2026, è sotto il segno della Vergine. E per voi dell'Ariete sapete domare le fiamme appena si avvicinano a quello che vi interessa, ma non vi venisse in mente di spegnere anche la fiamma di una rinnovata passione. Buona domenica. Toro, guardate in avanti. Domani, attenzione, luna cambia. Riguardi per la salute. Gemelli. Mercurio poi, in scatto con Urano, senti, vi dà anche come candidati alle vincite al gioco. Ma una vincita che vi auguro prima di tutte le vincite è quella di vincere in amore. Altro può arrivare dopo. Cancro, avete questa Venere che è splendida per l'amore, avete Marte, avete Giove e dai, si può costruire una fortuna, eh? Leone, a voi che siete il segno del sole, escono fuori frasi e parole un po' velenose, diciamo, e potreste avere anche tra l'altro qualche fastidio nella salute, perché è vero che Giove è lì, vi protegge, ma fino a un certo punto. Cercate di essere sentimentali. Vergine, c'è anche una nuova possibilità nel lavoro, ma questa probabilmente scoprirete domani. Sicuramente ci sono miglioramenti economici. Detto questo, sono sicuro che migliora anche la salute. Bilancia, dobbiamo credere nei sogni che nascono in queste notti di settembre, perché poi ci avviciniamo alla vostra stagione. Passate una bella domenica, eh? Scorpione, parliamo di questa luna che arriverà domani. Beh, splendida. Venere influenza non soltanto l'amore, ma anche la sfera professionale e finanziaria. Provoca eventi che portano fortuna. Sagittario, orientatevi verso nuove conoscenze che porta questo Mercurio in bilancia. Capricorno, forse ci sono problemi ancora da risolvere con i parenti che vivono nella vostra stessa casa, ma anche quelli che sono altrove. Comunque Mercurio è troppo nervoso per parlare oggi di queste cose. Rifugiatevi nel vostro mondo con i vostri amici, divertitevi. Acquario, anche se questa Venere, se vi mette un ostacolo sulla strada tra voi e il vostro oggetto di desiderio, credetemi, è molto difficile superarla. Bisogna prendere dalla Venere anche il negativo. Pesci, domani avrete, già oggi, ma domani in particolare, forti emozioni in amore. Attenti pesci che siete soli, nuove e importanti storie sono in arrivo. Branco e le Stelle. Grazie veramente di cuore e per tutta la settimana che mi avete ascoltato. Ci sentiamo naturalmente anche domani per dare notizie della nuova settimana. E intanto vi auguro buon proseguimento nell'ascolto. Pensiero delle stelle, adesso che siamo tutti un po' pieni di boria, come si dice, no? Tutti sappiamo tutto, tutti vogliamo prevalere sugli altri. Allora io mi ricordo la mia cara nonna in Friuli, diceva spesso questa frase: non arrampicarti troppo vicino a Dio, potrebbe scuotere l'albero.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: La domenica mattina sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona domenica 13 settembre 2026 e buongiorno da Silvia Giansanti. Eccomi giunta con tutta la voglia possibile di essere appunto su Dimensione Suono Soft. La chiesa ricorda Sant'Amato. Tra i nati oggi abbiamo Jacqueline Bisset 1944, poi Cesare Bocci nel 57, Fabio Cannavaro nel 73 e Cristiana Capotondi nel 1980. Il 13 settembre del 1906 avvenne il primo volo in Europa, un momento importantissimo per le comunicazioni a distanza. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi questa mattina la inauguriamo con la voce indimenticabile di Whitney Houston.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ma tu

0: anche questo weekend è firmato rigorosamente Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

un netto richiamo alla musica degli anni 80 con la canzone di Black, in questo caso la cover di Zucchero, Wonderful Life, per il giusto risveglio su Dimensione Suono Soft. Ora c'è Enya.

0: weekend decisamente romantico con la musica giusta, quella della radio del benessere Dimensione Suono Soft e il nostro buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend,

0: le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: E come sempre durante la domenica mattina, ma non solo la domenica al limite, sempre andiamo a caccia di notizie per andare a fare magari una bella puntatina, una passeggiata. In Oltre Po Pavese, ad esempio, c'è un castello del 1200 dove da sempre si fa vino e anche oggi performance artistiche. Parliamo di Cigognola. C'è una rocca nata nel Medioevo che è diventata una residenza privata, una cantina di Pinot Nero e un laboratorio culturale. Oh, la famiglia Moratti ne ha fatto un progetto in cui vino, arte e territorio convivono. C'è questa formula quindi con lo sguardo rivolto a una maggiore apertura al pubblico e c'è da dire che il castello non è né un museo né un albergo, resta però una casa privata, l'accesso è quindi selezionato. Il pubblico può entrare in occasioni come le giornate FAI, gli appuntamenti culturali. Sono inoltre possibili eventi privati e degustazioni su prenotazione nella sala dedicata o presso il punto vendita sempre aperto dove acquistare le 7 etichette, il libro della tenuta, le candele ideate appositamente. E per quanto riguarda il futuro si sta cercando ancora la formula, però l'idea è quella di aprire sempre di più verso la comunità e far vivere quindi maggiormente il castello. Appuntamento imperdibile per chi è a caccia di qualcosa di molto particolare. E adesso andiamo a caccia delle grandi voci del cinema, c'è l'aforisma d'amore, poi ripartiamo con gli Spends, I'll Fight For You.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere, né di scrivere, né di amare.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La firma incredibile dei Maroon 5 and Memories sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona domenica mattina, tra poco l'appuntamento Good Life e pensieri positivi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigol!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
17: BricoK, più vicino a te.
15: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Alta pressione in rinforzo tra Lombardia e Piemonte per la giornata di domenica. Non mancheranno ampi spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: E ci siamo, c'è il primo momento atteso con la nostra Good Life e pensa positivo. No, non stiamo parlando della canzone di Jovanotti, ma probabilmente uno dei consigli più pronunciati e meno utili quando qualcosa va storto. Eppure sai che è Positive Thinking Day, la giornata mondiale dedicata a questo modo di pensare, può insegnarci qualcosa di molto più interessante. Non significa convincersi che tutto andrà bene, ma evitare di trasformare automaticamente una difficoltà presente in una previsione catastrofica sul futuro. E se permetti, c'è una grande differenza tra dire questa cosa è difficile e questa cosa è impossibile, e anche tra ho sbagliato e sbaglio sempre, e tra oggi è stata una pessima giornata e tutta la mia vita è un disastro. Non ne parliamo. Da oggi quindi potremo provare a fare ogni giorno un piccolo esperimento linguistico quando ci accorgiamo di creare un pensiero assoluto con mai, sempre, impossibile, tutto o niente. Proviamo a sostituirlo con una descrizione più precisa. Non dobbiamo mettere un filtro rosa sulla realtà, no, assolutamente, perché è sempre dura, ma al contrario dobbiamo provare a guardarla meglio. Il pensiero positivo più utile riconosce ciò che non funziona, lo circoscrive e poi si pone una domanda concreta: bene, da qui che cosa posso fare? E da lì l'ottimismo diventa una strategia d'azione, provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: È pronto il primo collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano.

0: Medio Oriente, di un morto e tre feriti, il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lo fa sapere Amir Teyumuri, governatore di Kashmir, sottolineando che il raid è venuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola di Kashmir. I ribelli sciiti Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Questo attacco ha preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo da cui viene diretta l'aggressione contro la nostra nazione e il nostro popolo presso la base militare di Sharua, vicino al confine con lo Yemen, ha dichiarato su X il portavoce militare di Houthi Yakin Saré. Una persona è morta e altre 100 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto in servizio tra le isole indonesiane di Giava e il Borneo è stato colpito dal maltempo. Il numero totale dei passeggeri evacuati è di 103 persone, ha dichiarato il responsabile locale delle operazioni di ricerca e soccorso. È testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra in Svezia per le elezioni legislative che si svolgeranno oggi. L'opposizione di centro-sinistra è leggermente favorita, anche se il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi. Alla fine di agosto il centro-sinistra aveva circa 10 punti di vantaggio, ma il divario si è ridotto in concomitanza con la flessione del Partito Socialdemocratico, la forza più votata in Svezia nel corso dell'ultimo secolo. Ieri sera, a cerimonia di chiusura dell'83 mostra internazionale del cinema di Venezia, conquistare il Leone d'Oro e My Elder Keeper, Woman Unknown, storia di una donna che alla fine della seconda guerra mondiale fa di tutto per nascondere un segreto che potrebbe distruggere il suo futuro. A interpretarla Mathilde Arcel, emozionata vincitrice della Coppa Volpi come migliore attrice. L'Italia in gara con 5 film resta fuori, questa sarà probabile materia di discussione nei prossimi giorni. Infine il calcio, è finita 2-2 Lazio Milan, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Rieccoci dopo l'appuntamento dedicato alle ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti, buona domenica settembrina da vivere intensamente e anche in maniera romantica sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft tramite la nostra emozionante musica. E ci sono anche gli appuntamenti da non perdere in giro, un omaggio alla tradizione in Brianza, ad esempio, perché si sta celebrando in questi giorni il risotto con l'ossobuco. L'appuntamento è a Concorrezzo, dove in Villa Zoia va in scena la festa del bus, 3 giorni di sport, buona cucina e musica. Cosa si mangia? Beh, ci sono le specialità tradizionali, tra cui appunto l'immancabile risotto con l'osso buco, a chi piace. E poi in questo weekend il ristorante è aperto anche a pranzo, il bar poi è sempre aperto e dalle 18 aperitivo con spritz. E poi il karaoke in questa domenica 13 a partire dalle ore 20. Un appuntamento davvero carino a Concorrezzo. E adesso l'aforisma d'amore. Le grandi voci del cinema si danno da fare, interpretano con grande trasporto e poi ripartiamo con gli Scorpions. 1991, Wind of Change.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

0: La classe intramontabile di quest'artista Alicia Keys, If I Ain't Got You, su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento con Branco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol! A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro. E MG HS da 24.900 euro con Formula Zero Pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Una delle più ascoltate degli ultimi 20 anni, Try, Pink, su Dimensione Suono Soft. Diamo adesso il buongiorno a Branco e soprattutto ascoltiamo l'oroscopo più famoso d'Italia.
1: Buona domenica da Branco le Stelle, 13 settembre 2026. È sotto il segno della Vergine. E per voi dell'Ariete sapete domare le fiamme. Appena si avvicinano a quello che vi interessa, ma non vi venisse in mente di spegnere anche la fiamma di una rinnovata passione. Buona domenica. Toro, guardate in avanti. Domani, attenzione, luna cambia. Riguardi per la salute. Gemelli. Mercurio poi, in scatto con Urano, senti, vi dà anche come candidati alle vincite al gioco. Ma una vincita che vi auguro prima di tutte le vincite è quella di vincere in amore. Altro può arrivare dopo. Cancro, avete questa Venere che è splendida per l'amore. Avete Marte, avete Giove. E dai, si può costruire una fortuna, eh? Leone, a voi che siete il segno del sole, escono fuori frasi e parole un po' velenose, diciamo. E potreste avere anche, tra l'altro, qualche fastidio nella salute, perché è vero che Giove lì vi protegge, ma fino a un certo punto. Cercate di essere sentimentali. Vergine, c'è anche una nuova possibilità nel lavoro, ma questa probabilmente scoprirete domani. Sicuramente ci sono miglioramenti economici. Detto questo, sono sicuro che migliora anche la salute. Bilancia, dobbiamo credere nei sogni che nascono in queste notti di settembre, perché poi ci avviciniamo alla vostra stagione. Passate una bella domenica, eh? Scorpione, parliamo di questa luna che arriverà domani. Beh, splendida. Venere influenza non soltanto l'amore, ma anche la sfera professionale e finanziaria. Provoca eventi che portano fortuna. Sagittario, orientatevi verso nuove conoscenze che porta questo Mercurio in bilancia. Capricorno, forse ci sono problemi ancora da risolvere con i parenti che vivono nella vostra stessa casa, ma anche quelli che sono altrove. Comunque Mercurio è troppo nervoso per parlare oggi di queste cose. Rifugiatevi nel vostro mondo con i vostri amici, divertitevi. Acquario, anche se questa Venere, se vi mette un ostacolo sulla strada tra voi e il vostro oggetto di desiderio, credetemi, è molto difficile superarla. Bisogna prendere dalla Venere anche il negativo. Pesci, domani avrete, già oggi, ma domani in particolare, forti emozioni in amore. Attenti pesci che siete soli, nuove e importanti storie sono in arrivo. Branco e le Stelle. Grazie veramente di cuore e per tutta la settimana che mi avete ascoltato. Ci sentiamo naturalmente anche domani per dare notizie della nuova settimana. E intanto vi auguro buon proseguimento nell'ascolto. Pensiero delle stelle, adesso che siamo tutti un po' pieni di boria, come si dice, no? Tutti sappiamo tutto, tutti vogliamo prevalere sugli altri. Allora io mi ricordo la mia cara nonna in Friuli, diceva spesso questa frase: non arrampicarti troppo vicino a Dio, potrebbe scuotere l'albero.

0: Dietro l'angolo c'è un altro appuntamento dedicato all'informazione su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: campato intorno alle 2 di questa notte in località San Pietro, interessando un ampio versante di vegetazione. Le fiamme, spinte dal vento che soffia con insistenza da questa notte, si sono rapidamente propagate lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per le abitazioni e strutture turistiche. Il fronte di fuoco ha tenuto impegnati per ore vigili del fuoco. Esteri, Yemen, l'avanzata degli Houthi colpita una base militare saudita, Pezekistan: non siamo in guerra con Riyadh. Dopo l'attacco all'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave saudita, i ribelli filo-iraniani rivendicano un raid notturno con droni e missili a depositi di armi e centri di comando nella regione di Sharura. Ucraina: Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami. Il Cremlino, se vuole vederlo, venga a Mosca. Il leader ucraino: non importa cosa ci diremo, quello che conta è il risultato. La Russia frena, ma auspica che gli sforzi degli USA portino frutti. Caso Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, ascoltata dai PM per 10 ore, nega di aver saputo dell'attentato. Natalia Potenza avrebbe fornito documenti fiscali e dettagli sulle attività dell'imprenditore e i rapporti con il cronista. Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la Camera Ardente per l'ultimo saluto, sarà aperta anche domani. I funerali martedì in forma laica. Infine il calcio: è pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa Bergamo, oggi Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve, pareggio 1-1 tra Genoa e Frosinone, alle 15 Lecce-Monza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alle ultime notizie, alla redazione di Dimensione Suono Soft. In questa domenica 13 c'è anche un altro appuntamento, perché va in scena una giornata dedicata allo sport ad Esio. Piazza Don Giussani dalle 10 alle 19 si trasformerà infatti in una cittadella dello sport a cielo aperto per quanto riguarda questa festa, un evento organizzato dal Comitato d'Esio Sport in sinergia e collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Desio. Vedrà quindi durante tutta questa giornata oltre 20 realtà sportive locali prendere possesso della piazza con i loro stand e campi prova, dalla pallavolo al basket fino al mini tennis e pedana di scherma, ed esibizioni dal vivo che si susseguiranno sul palco e sulle aree dedicate. Una giornata nella quale sarà possibile vedere anche la mostra di pittura Donne Sport, curata da 22 artisti del gruppo artistico desiano, e bere e mangiare nei vari punti ristoro presenti. Allora, si inizia dalle 10, ci sarà l'apertura ufficiale di questa manifestazione, e si conclude alle 18, saluti finali e chiusura dell'evento, fino ad arrivare alle 19. Giornata memorabile per lo sport, e adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema che interpretano. Sentiamo.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti, ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ultimi romantici con Francesco Renga, un'ora in più su Dimensione Suono Soft per la buona domenica mattina insieme.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi Mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: il classico degli anni 80. Il viaggio questa mattina lo abbiamo compiuto nei primi anni 80 con King Carnes, Bad Davis Eyes su Dimensione Suono Soft. Ma adesso con Beppe Pellegrino un altro viaggio. Dove andremo?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oh, si pronuncia Provence, ma noi italiani l'abbiamo adottata come Provenza e associamo Provenza a profumo, sì, la lavanda, ma anche di pane, di resina, di tempo lento. Sono partito da Milano in macchina per arrivare in un'altra destinazione, però mi sono fermato qui in Provenza senza fretta, lasciando che fosse la strada a scegliere per me. Ci sono dei paesini come Gordes, Delormeaux, Rusion, sono borghi scolpiti nella pietra e nel sole. Ogni finestra qui ha un vaso di fiori, ogni piazza a un caffè dove il tempo non corre. Qui sembra che proprio il tempo si sia fermato. Ma mi sono fermato poi a vedere i mercatini di paese e a cercare di comprare i formaggi, quelli meno forti e meno puzzolenti, insomma, perché poi in macchina frutta, spezie e altro. Ho parlato con anziani che non avevano fretta di finire una frase, sia perché dovevano ripeterla perché il mio francese è scarso, sia perché insomma parlavano molto lenti. Mi sono seduto sotto un platano e ho ascoltato insomma i loro racconti, ho capito poco, un caffè e ho visto il paese in vita. La luce secondo me in Provenza è diversa. Ecco, capisco perché Van Gogh si è perso nei suoi colori. Qui i campi sono infiniti di lavanda, un colore unico. Girasoli alti più di 2 metri, pensate, li guardavo dal basso, strade dritte tra vigneti che sembrano dipinti. Poi l'ultima sera ho cenato in una vecchia locanda con vista sulla vallata. Cosa si è mangiato, cosa si mangia? Insomma, a me non fa impazzire la zuppa di cipolle, l'agnello, insomma non ho detto una parola, ho fatto finta, ma io non ho cenato, non amo né la cipolla né l'agnello, insomma non serviva a parlare, hanno capito. La Provenza è silenzio, eleganza, equilibrio, secondo me è un posto dove ti viene voglia di restarci, insomma, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Come ogni ora è pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, così come sono pronte appunto le ultime notizie. Addirittura d'arrivo anche oggi, ci sono i miei saluti, c'è anche il famoso cambio della guardia con Maria Chiara Belardo. Mamma mia, che

0: Le al bambino Gesù, lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Ore di apprensione a Positano, dove un vasto incendio è divampato intorno alle 2 in località San Pietro, interessando un ampio versante di vegetazione. Le fiamme, spinte dal vento che soffia con insistenza da questa notte, si sono rapidamente propagate lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Il fronte di fuoco ha tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco. E dalle 2:30 di questa notte i vigili del fuoco di Milano sono stati impegnati anche per un incendio scoppiato all'interno di un capannone adibito ad autorimessa nel comune di Ipero, in via Keplero. Le fiamme hanno avvolto totalmente il sito, all'interno del quale erano parcheggiate alcune autovetture anche di pregio. L'azione delle 10 squadre intervenute sul posto ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero altri 2 capannoni limitrofi. Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, ascoltata dai PM per 10 ore, nega di aver saputo dell'attentato. Natalia Potenza avrebbe fornito documenti fiscali e dettagli sulle attività dell'imprenditore e i rapporti con il cronista. Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto, sarà aperta anche domani, i funerali martedì in forma laica. Il calcio è pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa a Bergamo, oggi Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve, pareggio 1-1 tra Genoa e Frosinone, alle 15 Lecce-Monza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Buona domenica 13 settembre 2026, su Dimensione Suono Soft, saluto al sole appena fatto insieme a Silvia Giansanti, che ogni weekend ti sveglia di buon'ora e ti butta giù dal letto, ma adesso ci penso io per la nostra mattinata comoda ad accompagnarti fino ad ora di pranzo. Sono Maria Chiara Belardo con te sulla radio del benessere fino alle 14, insieme ovviamente a tutta la nostra collezione di grandi successi. Allora partiamo da Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, ma subito il benvenuto passa per le più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforismo d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Fuori c'è il sole ed è tutta la notte che durante i miei risvegli penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Bad Liar, la musica degli Imagine Dragons su Dimensione Suono Soft, e nella prossima Good Life celebriamo delle figure importantissime per tutti, cioè i nonni.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pronti per questo primo appuntamento con le Good Life di oggi su Dimensione Suono Soft, almeno per quanto ci riguarda, e festeggiamo delle figure fondamentali nella vita di chiunque. In Italia in realtà toccherebbe tra qualche giorno, ma oggi negli Stati Uniti si festeggia la festa dei nonni e noi ne approfittiamo comunque per coccolarli di più, per ricordarli con amore. I nonni infatti rappresentano qualcosa che sta diventando sorprendentemente prezioso, memoria non digitale. Prova per esempio a chiedere a un nonno come ci si dava appuntamento prima di telefoni cellulari o dove e come abbia conosciuto il suo primo amore e quale canzone ascoltasse a 20 anni, che cosa mangiasse la domenica e quale oggetto desiderasse e non potesse permettersi. Probabilmente ne uscirà un pezzo di storia sociale molto più interessante di quello contenuto in qualsiasi manuale. Registra, magari con il suo permesso, 10 minuti di conversazione, perché le foto conservano i volti, ma le registrazioni conservano qualcosa di ancora più profondo: la voce, le pause emotive, le inflessioni e anche tante risate e pause. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, con Vasco Rossi ce ne andiamo direttamente in redazione. Su Dimensione Sono Soft, le news tra pochissimo.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Carriole, carriole, carriole!
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay! Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima!
3: Un capolavoro senza tempo!
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre!
3: Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico ok, più vicino a te.
2: Brico ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Da Francesca Proietti, gli Stati Uniti avrebbero già messo a punto la parte principale di un possibile accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ma il nodo resta quello dei territori rivendicati dalla Russia. Lo ha sostenuto Kushner, inviato speciale di Trump in videoconferenza. Secondo Kushner, un'intesa sarebbe già possibile se l'Ucraina accettasse le richieste territoriali di Putin. Il compito dei mediatori, ha aggiunto, è ora trovare una formula giusta che consenta di congelare il conflitto, tenendo conto anche della situazione sul campo. Intanto Xi e Modi, fa sapere il Cremlino, si sono offerti di mediare per un accordo con l'Ucraina. La contraerea russa ha abbattuto 902 droni ad ala fissa ucraini nelle ultime 24 ore, lo ha comunicato poco fa il Ministero della Difesa russo. Nuova e pesante ondata di attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Raid sono stati segnalati dalla stampa locale in diverse regioni. Il bilancio più pesante è a Odessa, dove 2 persone sono morte nel bombardamento di un grattacielo. Il palazzo era stato colpito ieri, ma è servito molto tempo per completare le operazioni di soccorso. I bombardamenti sono andati avanti per tutta la notte. Oltre alle 2 vittime ci sono 25 feriti. Torniamo in Italia. Un 27enne del posto incensurato è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nei pressi di un bar a Napoli. È successo nella notte in via Marconi a Torre del Greco. I carabinieri chiamati dai sanitari sono intervenuti.

0: deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono in corso le attività dei vigili del fuoco di Napoli, Nocera e Maiori, anche con l'aiuto di un elicottero per le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le squadre ANAS e la polizia municipale sono presenti sul posto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: E continuiamo per altre tre ore il nostro viaggio sulla radio del benessere di Missione Sono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino alle 14 ed è partito ieri il Laicomo Design Festival. Proseguirà fino al 20 settembre con un tema speciale scelto proprio per questa edizione, che è Confine, esplorato attraverso una serie di mostre e installazioni non solo nella città di Como e intorno al suo lago, ma per la prima volta anche in una serie di location inedite a Lecco. Davvero vale la pena informarsi, il programma ovviamente lo trovi sul web. Billy Joel in arrivo tra pochissimo, preceduto dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Tocca fare attenzione a tutti i lupi in agguato nella nostra vita, intesi anche solo banalmente come persone che non ci vogliono poi così bene, il cosiddetto occhietto invidioso. Lucio Dalla su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuochilometrozero.com.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella destra, questo è il cammino.

0: spalle, forse è ancora più pazzo.
1: L'isola che non c'è, riascoltiamo anche Edoardo Bennato nella nostra domenica su Dimissione Sono Soft. Adesso c'è Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Buongiorno e benvenuti a Segreti in Tavola. Pronti a viaggiare? Oggi andiamo in giro, anzi torniamo in Corsica per la precisione, con gli Charmin. Sapete che Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi fanno dei viaggi meravigliosi, soprattutto viaggi molto golosi, li invidio molto. E oggi è con noi Guido, vero Guido?
4: Sì, buongiorno.
3: Quanto
4: a tutti.
3: Quanto mangiate quando siete in viaggio?
4: Parecchio, dobbiamo sempre fare una dieta.
3: Vi posso immaginare, in Corsica insomma non è stata da meno, perché comunque è un'isola strepitosa dove si mangia molto bene, poi dove in qualche modo le culture un po' si incontrano, la francese, l'italiana, sì. La Corsa stessa che ha una sua dimensione. Dove ci porti oggi?
4: Oggi vi porto al lago di Diana. In realtà non è un lago, in realtà è una laguna, e questa laguna è particolarmente interessante perché esiste un'isola che non è nata dalle rocce, non è nata dalla sabbia, non è nata dalla lava, però è stata costruita dall'uomo senza volerlo. Cioè, in pratica, cosa è successo? Dai greci ai romani, questa laguna è stata utilizzata proprio per crescere queste ostriche, questi molluschi. La cosa curiosa è che i romani adoravano le ostriche di Diana, e quindi le preparavano, le salavano, le conservavano nelle anfore e le spedivano fino a Roma. Spesso arrivavano, molto spesso era per i senatori, ma comunque era un mercato aperto a tutti. Nacque così questo fatto che questi gusci venivano aperti e gettati sempre nello stesso punto, fino a quando Siracusa realmente si è costituita un'isola vera e propria di gusci, fatta di gusci, dei gusci di ostriche. Quindi sì, cioè, quando riusciamo a fare robe che è la meraviglia dell'essere umano, e di quando ci sono degli interessi dietro a qualcosa e creano qualcosa di nuovo. Oggi la bellezza di queste ostriche è che non è finita la storia delle ostriche, perché ancora oggi nello stagno vengono allevate le ostriche e sono particolarmente carnose, perché crescono molto velocemente rispetto alle altre. In quelle atlantiche ci mettono 2-3 anni, queste nel giro di 12-14 mesi già sono pronti. Noi l'abbiamo trovata fantastica questa storia, perché comunque la bellezza di continuare a produrre qualcosa che nello stesso luogo da così tanto tempo, così tanto da creare addirittura un'isola, per quante se ne sono mangiate, noi l'abbiamo trovato un aspetto veramente da una curiosità da tavola, perché è qualcosa proprio che è legato al suo programma francese, proprio realmente, è proprio una curiosità.
3: Ma sì, mi ricorda molto il Monte dei Cocci di Roma, con le anfore, e invece queste con i gusci delle ostriche.
4: Esatto.
3: Guido, grazie mille per questo segreto e questo bel viaggio. Continueremo a viaggiare con te e con Mattia, quindi con gli Charmin, nei prossimi giorni. Intanto ti auguro di trascorrere una bella giornata.
4: Buona giornata a tutti.
3: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Un brano fondamentale non solo per la discografia dei The Cranberries, ma in generale per la storia della musica. Zombie su Dimensione Suono Soft. C'è la redazione e tra poco sentiamo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più, fino a 1.800

0: questa possibilità. Ha detto, ci riferiamo specificamente al prossimo futuro, ovvero ottobre, non è da escludere. L'Arabia Saudita ha effettuato 3 attacchi nel governatorato di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen, e un altro attacco nel governatorato di Saada, parte nord-occidentale del paese, lo ha riferito il canale yemenita Al-Mazira, affiliato agli Houthi. Veniamo adesso in Italia con la cronaca. Un incidente stradale per Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari rimasto coinvolto in un sinistro che si è verificato all'alba a Milano. Maldini, che ieri sera ha regalato la vittoria alla squadra sarda nel match di Bergamo contro l'Atalanta, è rimasto ferito, anche se per fortuna non in maniera grave. Il governo, siamo all'economia, in questi 4 anni ha raggiunto dei risultati in termini di standing internazionale relativamente alla gestione della finanza pubblica senza fare interventi che vengono chiamati di austerità. Abbiamo ridotto il cuneo fiscale e contributivo, abbiamo promosso gli incentivi alle imprese, però è chiaro che oggi, se devo dire, facciamo il punto al 13 settembre, inevitabilmente non posso non considerare le situazioni che si stanno manifestando a livello globale, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi in video collegamento alla festa dell'UDC in corso a Roma. Il Festival del Cinema di Venezia, Woman Unknown, della danese Maya El-Toki, vince il Leone d'Oro, premi anche Nada su Gaza e DAO dedicato all'Ucraina. Il caso Ranucci, l'ex compagna di La Vittola dai PM per quasi 10 ore e Natalia Potenza avrebbe fornito documenti fiscali e dettagli sulle attività dell'imprenditore e i rapporti con il cronista. Siamo allo sport, il calcio, oggi Napoli, Bologna e Sassuolo Juve alle 15, Lecce Monza apre la domenica di Serie A. La Formula 1, pole position per Norris in Spagna, quarto Hamilton, quinto Leclerc. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Seconda metà del nostro appuntamento di oggi, domenica 13 settembre 2026, su Dimensione Sono Soft, ci sono io, Maria Chiara Belardo, ci sei tu, in viaggio fino alle 14, e continua fino ad oggi in Piazza Cavour, a Como, la Fiera del Libro. Si tratta di un evento che da 74 anni promuove la lettura e la passione per il libro in città attraverso uno spazio inclusivo di dialogo e confronto. Anche quest'anno in Piazza Cavour trovi 2 padiglioni, uno un po' più ampio riservato agli espositori e uno allestito appositamente per ospitare presentazioni ed eventi. C'è Paolo Conte in arrivo sulla Radio del Benessere tra pochissimo con Via con me, ma subito sentiamo l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I just wanna stop. Era Gino Vannelli su Dimissione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigol!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
19: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
20: Dimensione Suono Soft.
21: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Passenger, letter go, su Dimissione Suono Soft. Adesso sentiamo Jovanotti, impegnato nelle due date conclusive del Jova Summer Party a Roma. La prima c'è stata ieri sera, l'ultima, la grande festa, ci sarà questa sera al Circo Massimo. Noi lo ascoltiamo invece con A Te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo.

giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Tiny Dancer, Elton John, su Dimensione Suono Soft. Appuntamento con l'informazione, stiamo per raggiungere la nostra redazione.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ancora una buona domenica da Valentina Lorusso. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di almeno 6 civili, ferimento di altri 43 nelle ultime 24 ore, mentre Mosca ha lanciato un massiccio attacco con droni che ha preso di mira principalmente le regioni occidentali lontane dalla linea di fronte. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha avvertito che l'accordo previsto tra Teheran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz non comporterà la riapertura del canale. In dichiarazioni rilasciate ad Al Arabiya Al Jadid, ha affermato che l'Iran fornirà ai paesi partecipanti i dettagli dell'accordo. Veniamo in Italia. La camera ardente di Emma Bonino, allestita all'interno della sala della Protomoteca in Campidoglio, su un tappeto rosso tutto intorno corone di fiori, una foto in bianco e nero a dire la storia lunga e straordinaria della leader storica con Marco Pannella dei Radicali. Il feretro è stato scortato dai carabinieri ad attenderlo il sindaco di Roma Gualtieri. La mostra del cinema di Venezia, record storico per l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, che si è svolta dal 2 al 12, sono stati 117.656 biglietti venduti al pubblico, con un incremento del 14% rispetto al 2025. Papa Leone, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato i 25 anni dall'11 settembre, ricordo del tragico avvenimento, ha detto il pontefice, ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.

0: Joanna Oxa con tutti i brividi del mondo, ma prima l'aforisma d'amore, arrivano le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero era Marco Mingoni su Dimensione Suono Soft, appuntamento con le Good Life più avanti, in cui approfondiamo il tema della scaramanzia, il non è vero ma ci credo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
17: Aperitivino?
18: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
17: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Oggi è domenica 13 e per qualcuno questo numero potrebbe avere una pessima reputazione. E allora approfondiamo proprio il tema della scaramanzia in questo appuntamento con le Good Life. Su Dimissione sono soft. Gatto nero, sale rovesciato, specchio rotto, ombrello aperto in casa, passare sotto una scala. Ci sono molte ricorrenze durante l'anno che celebrano con ironia, ma anche no. Tutte quelle superstizioni che qualche volta preferiamo prudentemente non sfidare, perché come si suol dire, non è vero ma ci credo. E la cosa più divertente è che cambiano da paese a paese. In Italia, per esempio, come ben sappiamo, è il numero 17 ad essere malfamato, mentre nel mondo anglosassone lo stesso accade proprio con il numero 13. Insomma, paese che vai, numero sfortunato che trovi, e la cosa bella è che lo evitano persino nei piani degli edifici e sugli aerei. La domanda a questo punto è: perché continuiamo a farlo? Beh, perché il nostro cervello adora trovare collegamenti. Se per esempio indossi una certa t-shirt e qualcosa va bene, quella maglietta sarà per sempre porta fortuna. Ovviamente lo sappiamo che razionalmente non c'è alcuna correlazione, ma se abbiamo qualcosa di importante da fare, la indossiamo, perché nel dubbio meglio mettercela. E allora oggi proviamo a fare il contrario, rilassiamoci con leggerezza, individuiamo una nostra piccola superstizione e poi infrangiamola. Beh, magari non passiamo davvero sotto una scala per questioni di sicurezza, ma se vediamo attraversare un gatto nero non abbiamo paura, anzi mandiamogli tutto il nostro amore che se lo merita. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: La chiudiamo romantici la nostra domenica insieme su Dimissione Sono Soft. Era Ed Sheeran con la sua Perfect.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai, siamo già arrivati alla fine anche del nostro appuntamento di oggi. Io ti aspetto il prossimo weekend a sabato a partire dalle 9, mentre adesso ti lascio in compagnia di Giampiero Di Sora. Da Maria Chiara, buon proseguimento su Dimensione Suono Soft e soprattutto un buon inizio di nuova settimana. Ciao!
3: Buon gustaio! Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. 5.300 migranti hanno fatto ritorno in Marocco negli ultimi giorni. Circa un centinaio ha ritirato la propria richiesta di asilo in Spagna in seguito all'ingresso di massa a Ceuta avvenuto nei giorni del 30 e 31 luglio. Lo ha reso noto il ministro della politica territoriale Ángel Víctor Torres, illustrando anche l'operazione condotta stamane presto a Ceuta per trasferire 864 persone che dormivano per la strada. La Lituania ha chiuso l'aeroporto di Vilnius e la NATO ha fatto decollare i caccia in risposta al possibile avvistamento di droni nello spazio aereo lituano a Vilnius e nell'area circostante, nonché nelle regioni di Trakai ed Elektrenai. Lo ha reso noto il Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi, scrivono i media lituani. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 53 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato ieri sera alle porte di Roma a Morlupo. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra auto, il cui conducente è rimasto ferito in modo grave. E ancora 4 persone ferite in un altro incidente che si è verificato sull'autostrada 4 tra il casello di Peschiera e quello di Sirmione, provincia di Verona. Il sinistro ha visto l'impatto di 2 auto, sul posto il 118, vigili del fuoco e un elicottero. Un uomo di 27 anni è stato invece ferito al piede da un colpo d'arma da fuoco. L'episodio si è verificato a Torre del Greco, provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, i fatti sono accaduti nei pressi di un bar. Ci sarebbe stata una lite tra ragazzi, qualcuno avrebbe esploso dei colpi d'arma da fuoco colpendo il 27enne. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
9: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sora. Questa è Dimensione Sono Soft e questa è la radio del benessere. Buona domenica a te che ci stai seguendo, che sei magari ancora dalle parti del mare. Lo so che qualcuno è dalle parti del mare, io ne conosco tanti. Va bene, detto questo, saluto Maria Chiara che non è al mare ma è stata qui fino a pochi dischi fa. Noi iniziamo questa grande carrellata

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: All of Me, John Legend, nella domenica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: canzone a dimensione sono soft, Lucio Dalla, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. Buona domenica.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: rappresentano l'ultimo passo in un'escalation, lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Peskov, citato da Interfax. In precedenza Zelensky aveva dichiarato che l'Ucraina intendeva lanciare attacchi di rappresaglia contro i settori energetici russi. 6 persone sono morte, 107 tratte in salvo da un traghetto passeggeri indonesiano in avaria nel Mar di Giava, secondo quanto riferito dall'Agenzia Indonesiana di Ricerca e Soccorso. Un'operazione è stata avviata dopo che si sono persi i contatti con la nave Virgo Transport 8, che trasportava 243 persone a causa del maltempo. Veniamo adesso in Italia. Nel Torinese, un uomo di 87 anni ha aggredito la moglie 84enne ferendola alla testa e al volto a Lanzo Torinese. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino. L'anziano si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Indagare per verificare l'ipotesi di reato di omicidio doloso in forma omissiva è quanto si chiede in una integrazione di denuncia inoltrata alla Procura di Napoli per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Siamo allo sport. Il Moto Mondiale Gran Premio di San Marino vince Marc Marquez davanti al fratello Alex, out Bezzecchi caduto al primo giro. Per ora tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sola ti sta parlando e naturalmente la nostra grande musica a tenerti compagnia in questa domenica 13 di settembre, ultimo giorno per Coca-Cola Pizza Village, l'appuntamento dedicato alla cultura della pizza e alle ultime 5 tappe che si sono svolte a Berlino, Napoli, Londra, c'è anche Milano. Per 6 giorni questo parco di City Life si è trasformato in un grande villaggio della convivialità tra profumi, sapori, musica e intrattenimento con ingresso gratuito. Quindi se sei a Milano fai ancora in tempo ad andare al Coca-Cola Pizza Village. C'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore è il nostro aforisma.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: E come ogni giorno ti amo di più, oggi più di ieri e meno di domani.

0: Tra poco a Dimensioni Sono Soft c'è la nostra Good Life, un pugnetto di arachidi e tanta salute.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Autochioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro. MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Autochioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
20: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E come ogni giorno accade a quest'ora, c'è la nostra Good Life qui a Dimensione Sono Soft. Buona domenica. Oggi saliamo in cattedra e parliamo addirittura di botanica. Le arachidi non sono vere noci, appartengono alla famiglia delle leguminose, come piselli, ceci e lenticchie. Lo sapevi? Credo di no. Poi, dopo la fioritura, accade qualcosa di davvero singolare. Una parte della pianta si dirige verso il terreno e il frutto si sviluppa sottoterra. Le nostre arachidi crescono quindi nascoste. In cucina invece sono protagoniste in moltissime culture, direi. Diventano burro d'arachidi, entrano in salse e preparazioni asiatiche ed africane. Accompagnano piatti salati e naturalmente funzionano benissimo anche semplicemente tostate. La tua può essere una merenda essenziale, una piccola porzione di arachidi non salate, oppure pane tostato con un velo di burro di arachidi 100%, magari accompagnato da qualche fetta di banana. E ricorda un'ultima curiosità: quello che chiamiamo comunemente frutta secca arriva da una pianta che ha scelto una strategia davvero originale. Prima crea fiori alla luce del sole, poi zitta zitta si nasconde i suoi frutti sotto la terra. Hai capito? Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft. I'm

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: 883 Max Pezzali, gli anni a dimensione sono soft e tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte!
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: Brico Okay, più vicino a te.
9: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il presidente ucraino Zelensky deve fare solo una cosa: smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. Glielo abbiamo chiesto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open. Chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto, ha detto Trump parlando all'Irish Open. Ha quindi spiegato di non volere un rallentamento del settore dell'IA,

0: maestro Giorgetti. Così, dalla festa dell'UDC, per loro il governo pensa ad una flat tax sugli aumenti di stipendio, finora raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Emma Bonino, aperta la camera ardente questa mattina in Campidoglio, tra i primi per l'ultimo saluto il sindaco Gualtieri, martedì i funerali di Stato in forma laica. Siamo allo sport, il calcio, Napoli, Bologna alle 18, Sassuolo, Juve alle 20:45, in campo Lecce, Monza. Le sfide di domani saranno Como, Parma, Torino, Roma e Inter, Udinese. La MotoGP, Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino, il campione spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la Ducati del team Gresin del fratello Alex Marquez, secondo, e la KTM di Pedro Acosta, oltre a Marco Bezzecchi su Aprilia, caduto nelle fasi iniziali della corsa anche Checco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale. Per ora è tutto, le notizie tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sera ti sta parlando in questo 13 di settembre. Qualcuno pensa che l'estate sia finita? Ma non è vero che è finita. Tra l'altro io stamattina, pensando che facesse un pochino più freschino, direi, sono uscito con qualcosa di, diciamo, non più pesante, ma insomma non leggerissimo. Morale della favola, ho dovuto ritornare a casa per mettermi qualcosa di leggero perché faceva veramente, direi, caldo. Detto questo, c'è la canzone d'amore, c'è il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Lorenzo Giovanotti come musica, Giovanotti che si esibisce anche questa sera a Roma al Circo Massimo, due concerti ieri sera e questa sera per chiudere il suo grandissimo tour.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla!
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuori
0: fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Photon, i solidi pick-up.
0: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
0: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
21: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Super classico del grande Bob Dylan, Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie con i miei saluti. E così siamo arrivati ai miei saluti da Giampiero Di Sora. Buona domenica pomeriggio, buona continuazione di questo 13 di settembre con la radio del benessere, con la musica che ti fa ascoltare Dimensione Sono Soft. Tra poco sentirai anche la voce di Federico Grilli, mentre noi ci ritroviamo domani inizio di settimana tra le 17 e le 21. Ciao!
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoK, più vicino a te.
3: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Francesco. Certo, subito la Formula 1 sul nuovissimo circuito di Madrid. Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, battuti Verstappen su Red Bull e McLaren di Norris. Leclerc è quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni, con l'8° successo stagionale 7 giorni dopo quello storico di Monza. Antonelli adesso ha 81 punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell, oggi soltanto 5°. Raid russi su un treno e una stazione di servizio al confine con la Polonia, Kiev, all'UE e alla NATO. I barbari sono alle vostre porte. Mosca, possibile un trilaterale a ottobre. Colpita la locomotiva di un treno passeggeri nella regione della Volinia. Le autorità di Kiev, questo è il terrore di Putin. Non escludiamo una riunione con Stati Uniti e Ucraina, dicono dal Cremlino. Prima aveva annunciato l'offerta di Modi e Xi a mediare ad una soluzione del conflitto. Il Papa, dopo l'Angelus, ha ricordato i 25 anni dall'11 settembre. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa, ha detto Prevost, ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, innanzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Emma Bonino, oggi e domani Camera Ardente in Campidoglio, domani sera la veglia con esponenti della politica e della cultura, martedì funerali di Stato in forma laica. 3 gare della Serie A, oggi di domenica Lecce Monza battuto in finale parziale 3-1 per i salentini, alle 18 Napoli-Bologna in serata Sassuolo-Juventus e Spalletti può agganciare la Lazio capolista. Marc Marquez, re di Misano nel Gran Premio di San Marino, vittoria numero 78 nella classe regina, meno 11 dal record di Valentino Rossi, raggiunto in testa la classifica Jorge Martin a 274 punti. Il pilota Ducati sfrutta la caduta nel primo giro di Marco Bezzecchi, scattato in pole. Sul podio suo fratello Alex con la Ducati Gresini e la KTM di Pedro Acosta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
11: Buon pomeriggio e buona domenica, e aggiungerei anche un buon weekend, visto che siamo proprio nella parte finale del nostro appuntamento, quella che insieme ci porterà fino alle 21. Sono Federico Grilli, le prossime 4 ore le trascorreremo insieme proprio qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Prima ovviamente di iniziare il nostro appuntamento voglio salutare l'amico e collega Giampiero Di Sora, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa. Nel corso delle prossime ore avremo diversi appuntamenti, oltre che con l'informazione ufficiale di Dimensione Suono Soft, anche con le nostre pillole di benessere, le nostre good life, ma il più vicino sarà quello con la simpatia e la professionalità di Francesca Romana Barberini e naturalmente i suoi segreti in tavola. Tanta sarà la musica che ovviamente farà parte delle prossime ore. Iniziamo subito con una grande voce che purtroppo non c'è più e devo dire, sotto un certo punto di vista, manca e si sente veramente molto. Sto parlando di Tina Turner. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Lasciami, oh, lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Gazlanger sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Photon, i solidi pick-up.
10: Max, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

0: Christopher Cross su Dimensione Suono Soft con la sua Sailing. E ora il nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza, curato da Francesca Romana Barberini. Ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete quanti alimenti surgelati consumiamo in Italia? Bene, nel 2025 abbiamo superato la soglia del 1 milione di tonnellate. A raccontarlo è il nuovo rapporto annuale dell'IAS, l'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, e oggi è presente con noi a Segreti in tavola il presidente dell'IAS, Giorgio Donegani. Presidente Donegani, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie, buona giornata.
2: Allora, il nostro paese ama i surgelati. E finalmente forse possiamo anche superare la vecchia contrapposizione tra fresco e surgelato.
3: Sì, in effetti dispiace anche parlare di contrapposizione tra fresco e surgelato, perché di fatto il surgelato ha sempre avuto come aspirazione quello di mantenere esattamente le caratteristiche del prodotto fresco, o almeno il più vicino possibile. E grazie alle tecnologie che sono state messe a punto, grazie a tutti gli sforzi di filiera che sono stati fatti in questi anni, in effetti oggi i surgelati sono il tipo di alimenti conservati che è decisamente più vicino al fresco. Nei paesi anglosassoni i surgelati vengono identificati come long fresh, cioè come un fresco che mantiene a lungo le sue caratteristiche.
2: Che cosa mettiamo più spesso nel freezer e poi di conseguenza nel piatto?
3: Nel freezer, tra l'altro, è bello sottolineare che vanno più spesso quegli alimenti che la dieta mediterranea suggerisce di consumare in grande quantità, perché al primo posto ormai stabilmente ci sono le verdure e gli ortaggi surgelati, i vegetali in generale, e il secondo posto invece è occupato dai prodotti ittici. Purtroppo tutte e due sono poco consumati rispetto a quello che sarebbe l'ideale, perché hanno, se noi partiamo dai prodotti dell'orto oppure dal pesce pescato e portato in pescheria, acquistato in pescheria, si scontrano con problemi di praticità, di tempi di preparazione e anche, purtroppo ultimamente, anche di costo, che ne frenano da sempre un po' il consumo. Ecco, l'indicazione che siano al primo posto nella classifica dei surgelati è confortante, perché vuol dire anche che questi alimenti aiutano a rispettare i dettami di una dieta salutare come quella mediterranea.
2: Certo. Insomma, significa che il surgelato non è più soltanto una soluzione d'emergenza, ma una vera e propria scelta nelle nostre diete. Caro Presidente Donegani, io la ringrazio per averci appunto illustrato questa nuova ricerca e la invito poi a tornare a Segreti in tavola quanto prima per tornare a parlare appunto di alimenti surgelati.
3: Va benissimo, grazie a voi.
2: La ringrazio, buona serata. L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane sulla tua radio del benessere. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'informazione. Rimani con noi.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Certo. La Russia ha affermato di aver attaccato in Ucraina un treno utilizzato per trasportare carichi militari provenienti dall'Europa, lo riferisce il Ministero della Difesa. Intanto raid anche su una stazione di servizio al confine con la Polonia, possibile trilaterale a ottobre con Stati Uniti e Ucraina, dicono dal Cremlino. Una nave è stata colpita oggi nello stretto di Hormuz, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 a largo delle isole di Engam e Kashmir, lo hanno riferito le autorità locali iraniane. La guerra potrebbe finire dopo le elezioni di midterm, sostiene Trump. In Protomoteca, in Campidoglio, sfila l'omaggio a Emma Bonino, tantissimi cittadini in fila per il saluto alla combattente radicale. La politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera, sottolinea l'ex presidente della Camera Fini. Bonino lascia la lezione della politica intesa come passione civile. Ricordiamo i funerali laici di Stato martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio. Daniel Maldini sta bene, non ha subito alcun tipo di lesione, tanto meno grave come è stato erroneamente riportato, lo fa sapere lo stesso attaccante del Cagliari per tramite dell'avvocato Danilo Buongiorno di Milano in relazione alle notizie circa l'incidente stradale avvenuto all'alba nel capoluogo lombardo fra due vetture. La Formula 1 a Madrid, ancora il trionfo di Antonelli, battuti Verstappen e la McLaren di Norris. Leclerc quarto, si è ritirato dopo 7 giri Hamilton per problemi ai freni. Con l'ottavo successo stagionale, Antonelli ha 81 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell. Calcio Serie A, Lecce Monza finita 3-2, e tra poco Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Buona domenica e buon pomeriggio sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi ritorniamo in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. C'è un nuovo concetto di supermercato che ha aperto proprio in questi giorni. Parliamo per esempio di un tonno da 200 kg sezionato davanti ai clienti, musica a tutto volume, frigoriferi pieni di sushi, pesce lavorato, salse e preparazioni per esempio da finire a casa e prodotti che fino a qualche minuto prima erano sul banco dei cuochi e degli artigiani. Allora, per capire, A10 Drugstore, il nuovo progetto che Andrea Arcieri ha appena aperto a Milano in zona Maggiolina, bisogna dimenticare per un momento l'idea, quella tradizionale di una gastronomia, oppure focalizzarsi proprio su quell'idea tradizionale, coi gastronomi che lavorano dietro in laboratorio, rifornendo vetrine e bancone, però con un approccio, diciamo così, un po' più in linea col 2026, quindi una sorta di supermercato decisamente interattivo. La grande musica di Dimensione Suono Soft riparte fra poco con un classico di Bonnie Tyler. Prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore.

0: cambiano le temperature, forse dobbiamo cominciare a fare un po' il cambio di stagione, ma per saperne di più fra poco su Dimensione Suono Soft, l'aggiornamento meteo per la giornata di domani. Rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
18: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Auto Chioda, riparti senza pensieri. pensieri.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Ci attende una serata nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, poi domani sole e protagonista, con cieli sereni o poco velati, temperature minime che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi, massime invece fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

È la grande musica firmata da Dimensione Suono Soft ad animare questo weekend meraviglioso di domenica 13 settembre con Mango e la sua Mediterraneo. E ancora una buona serata da parte mia, a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 21 di questa domenica. Tanti sono i classici che si alterneranno nell'arco di queste ore e ora ti voglio sbloccare un ricordo con un grande personaggio. Lui è David Bowie e questa è Starman.

0: Devo dire che a quest'ora questa è proprio la colonna sonora ideale. Un bel mojito, uno spritz fra le mani e Sunshine Reggae dei Laid Back su Dimensione Suono Soft.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesco Certo. I consiglieri per la sicurezza europea, tra cui quello italiano Fabrizio Saggio, che erano andati a Kiev per partecipare alla conferenza Yalta European Strategy, non erano a bordo del treno la cui locomotiva è stata colpita da un presunto drone russo vicino al confine con la Polonia, quanto precisano fonti di Palazzo Chigi dopo la notizia resa dal Der Spiegel. Omicidio a Villa Tora nel comune di Saunara, siamo nel Padovano. Dalle prime informazioni un uomo ha soffocato l'anziana suocera 97enne con la quale conviveva al momento del delitto. I due erano da soli in casa, sul posto i carabinieri e il PM. Tragedia a Venezia, dove a causa di un incidente tra un barchino e un taxi, un 25enne, Sean Micheli, lotta tra la vita e la morte e la moglie Gabriella è dispersa. A darne notizia fra gli altri il governatore del Veneto, Luca Zaia. È risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, calciatore del Cagliari coinvolto all'alba in un incidente stradale a Milano. Maldini, ai test effettuati dalla polizia locale, ha fatto registrare la prima prova 0,91 mg, la seconda 0,89. C'è attesa per gli esami tossicologici. A Maldini è stata ritirata la patente. Il calciatore nell'incidente non ha riportato lesioni. Riaperta al traffico la statale 163 Amalfitana al chilometro 16.300 nel territorio di Positano, dopo la lunga giornata di interventi seguiti all'incendio divampato la scorsa notte sul versante di San Pietro. La Formula 1 in Spagna, la vittoria di Antonelli, battuti Verstappen e Norris, Leclerc quarto, Hamilton ritirato dopo 7 giri per problemi ai freni. A Misano Marc Marquez vince davanti al fratello Alex, il campione del mondo approfitta della caduta di Bezzecchi per agganciare Martin in testa alla classifica. Serie A, si sta giocando a Napoli-Bologna, parziale 0-0, Lecce-Monza è finita 3-2, in serata Sassuolo-Juventus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: L'appuntamento con l'informazione si è appena concluso e noi ritorniamo in diretta insieme sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo dell'Aeroclub Milano che soffia su 100 candeline e trasforma l'aeroporto di Bresso nella capitale del volo. Già una 2 giorni intensa, iniziata proprio ieri, che continua anche in questa giornata, pensata proprio per celebrare un secolo di storia dell'aviazione, con un ricco programma di air show, simulatori, dei droni, visite agli hangar molto interessanti di G7, ma anche incontri ravvicinati con i piloti per capire ogni segreto sul volo in generale, no? Un evento straordinario che sta già registrando numeri da record, con oltre 5.000 presenze attese complessivamente e già 1.800 visitatori che hanno varcato i cancelli della struttura fin dalle prime ore della mattinata. Veramente molto bello avere la possibilità di andare a visitare questi luoghi che di solito sono proibiti alla gente comune come me e te, che ovviamente prendiamo l'aereo per volare ma non possiamo entrare in un hangar e vedere come è fatto un aeroporto. Biagio Antonacci su Dimensione Suono Soft apre un'altra ora di grande musica. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore che viene interpretato proprio per noi, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: L'innamoramento
10: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo così com'è per crearne uno nuovo.

0: con chi sei.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tonight. Su Dimensione Sono Soft, fra poco le nostre Good Life. Oggi ti voglio parlare di grotte e di territori carsici. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi, mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: BricoK, più vicino a te.
8: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Photon, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Pronti a ripartire?
15: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
14: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
15: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
16: Autorigol di
17: a Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
1: Dimensione Suono Soft. Dove?

Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: anche in questa serata domenicale su Dimensione Sono Soft non può mancare il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare dei nostri piedi, perché sotto di essi esiste un mondo che raramente vediamo. È quello delle grotte, ma anche dei territori carstici che sono formati nel corso di migliaia di anni dall'acqua che lentamente scava e va a modellare quindi le rocce, un po' come fa il calcare. Goccia dopo goccia nascono cavità, stalattiti, stalagmiti, creando passaggi sotterranei spettacolari. E l'Italia da questo punto di vista è ricchissima. In Puglia, per esempio, ci sono le grotte di Castellana, nelle Marche le grotte di Frasassi, in Friuli Venezia Giulia la grotta gigante e in Sardegna la suggestiva grotta di Nettuno affacciata sulle falesie di Capocaccia. Ma le grotte non sono soltanto luoghi da visitare. I sistemi carstici possono custodire anche importanti riserve di acqua, per esempio acqua sotterranea, e vanno a ospitare specie adattate proprio a vivere nel buio, diciamo così. Proteggere la natura significa anche ricordarsi che una parte del pianeta continua a vivere silenziosamente proprio sotto di noi. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Gli Angeli, firmato da Vasco Rossi sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Certo. Ucraina, raid russi su un treno diretto in Polonia e su una stazione di servizio al confine. Trump: abbiamo chiesto a Zelensky di non colpire i rifornimenti di carburante in Russia. Presa di mira la locomotiva di un convoglio passeggeri nella regione della Volinia, il presidente ucraino: è stato un atto deliberato. Le autorità: in corso un attacco sistematico a tutta la rete ferroviaria del paese. Il capo della Casa Bianca ha chiesto di proteggere le raffinerie russe. Il Cremlino apre ad un trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. Chiusa la Camera Ardente in Campidoglio per Emma Bonino, riaprirà domani alle 10, in serata la veglia con esponenti di cultura e politica. Martedì funerali di Stato in forma laica, l'omaggio dei cittadini e delle istituzioni alla combattente radicale. Omicidio nel comune di Saonara, siamo nel Padovano. Dalle prime informazioni, un uomo ha soffocato l'anziana suocera, 97enne, con cui conviveva. Al momento del delitto i due erano da soli in casa, sul posto i carabinieri. È risultato positivo all'etilometro Daniele Maldini, calciatore del Cagliari, coinvolto all'albero in un incidente stradale a Milano. C'è attesa per gli esami tossicologici. A Maldini è stata ritirata la patente. Il calciatore non ha riportato lesioni nell'incidente. Il Napoli avanti 1-0 sul Bologna, ha segnato Lobotka. Lecce Monza è finita 3-2. Stasera c'è Sassuolo Juventus, domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. La Formula 1 a Madrid, ancora un trionfo per Antonelli, battuti Verstappen e Norris. Leclerc quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere, l'ultima ora da passare insieme tra grandi canzoni, storie, curiosità e tutto quello che, diciamo così, un po' ogni giorno accompagna il nostro tempo, i nostri momenti. Sono Federico Grilli e questa che stai ascoltando naturalmente è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Qui la musica puoi anche sceglierla tu grazie al nostro test musica soft. Ogni settimana su dimensionesuonosoft.it trovi una selezione di canzoni da ascoltare e da votare. Basta cliccare sul banner che vedi dove c'è scritto proprio test musica soft. Se poi non trovi quella che ami particolarmente, beh, puoi segnalarci anche la tua canzone preferita, magari la ritroverai nei prossimi aggiornamenti e anche qui in programmazione sulla tua radio del benessere. Quindi entra in test musica soft, scegli vota e poi continua a ascoltare Dimensione Suono Soft. E per aprire questa nuova era insieme, diciamo che ho scelto un bel classico, una bella voce che a me piace molto, più che altro mi piace molto il genere che lei fa. Sto parlando di Dionne Warwick. Prima di ascoltarla, un aforisma da amore interpretato per noi come sempre dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso del

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: fix you.
1: Grandi classici internazionali su Dimensione Suono Soft insieme ai Coldplay. Rimani con noi, fra poco un nuovo aggiornamento meteo per te.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Ci attende una serata nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, poi domani sole e protagonista con cieli sereni o poco velati, temperature minime che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi, massime invece fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Insieme ai grandi cantautori, Raf, devo dire, probabilmente è stato quello che ha aperto un po' la strada ai nuovi cantautori, alle nuove leve musicali. Questa era Infinito su Dimensione Suono Soft. Ancora una buona serata a te che mi ascolti, sono Federico Grilli e questa è la tua radio del benessere. Everybody.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la radio del benessere.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Il nostro weekend ormai volge al termine. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con l'informazione. E come dico sempre, prima di ascoltarla insieme è arrivato per me il momento di salutarti. 4 ore meravigliose grazie alla musica firmata da Dimensione Suono Soft. Ti voglio ricordare che ci ritroveremo il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17 e la domenica dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Certo. Ucraina, raid russi su un treno diretto in Polonia su una stazione di servizio al confine. Poco prima era passato un convoglio su cui viaggiavano consiglieri europei. Colpita la locomotiva di un treno passeggeri nella regione della Volinia, sull'altro convoglio viaggiavano fra gli altri Boris Johnson, Petraeus e il consigliere per la sicurezza. Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, così Trump e il Cremlino apre un trilaterale con USA e Ucraina. Trump smorza gli allarmi: chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto. Forze negative vogliono frenare. Amodei, l'industria ha mentito sui pericoli. Il fondatore di Anthropic, gran parte del settore, ha nascosto i rischi per le persone. Trump: siamo in vantaggio sulla Cina, voglio che le cose rimangano così. Il centro-sinistra e l'Islein accelerare sul programma, l'intervento conclusivo della leader Dem alla festa nazionale. Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio. Domani sera la veglia con Schlein e Rutelli, martedì i funerali di Stato in forma laica, oggi l'omaggio della cittadinanza. Daniel Maldini positivo all'etilometro, ritirata la patente dopo l'incidente nella notte a Milano. L'attaccante del Cagliari è uscito illeso dallo scontro tra la sua Porsche e una Golf, feriti lievi 3 ragazzi e 2 ragazze. Da domani si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Il nuovo anno scolastico vedrà impegnati 8 milioni di studenti fino a giugno. Calcio: è appena finita Napoli-Bologna, 1-0 per gli azzurri, gol di Lobotka. Si sta giocando Sassuolo-Juventus. Nel pomeriggio Lecce-Monza 3-2. Domani Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. La Formula 1: Kimi Antonelli vince ancora, stavolta a Madrid, allunga in vetta al mondiale, più 81 punti su Russell, oggi quinto. Leclerc quarto, Hamilton ritirato dopo 7 giri per problemi ai freni. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme. Se il cielo sarà coperto di nuvole, abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro-

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Vendi Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
8: L'amore è la sorpresa di scoprirti. Di scoprire la dolcezza di una carezza. La gioia di starti vicino.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
4: Zero. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nel

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Vacanze finite, nessun problema. Il rientro è l'occasione giusta per ripartire con una nuova MG. Da Auto Chioda trovi offerte imperdibili. MG 3 da 12.900 euro, MG ZS da 16.900 euro e MG HS da 24.900 euro con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. A settembre Auto Chioda è aperta tutte le domeniche. Ci trovi a Melzio in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
1: Canzoni d'amore.

0: corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se il sentimento è sentire, io sento te come un canto che fa cantare me.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale. Un'ora per apprezzarla. Un giorno per volerle bene. Tutta una vita per dimenticare.